0: hihi.
1: Io man.
0: Non me la puoi portare.
1: Viva la.
0: Bevando a gusto di te.
1: Io man.
0: In tutte le piazze di Scampia. Io bevando a gusto di te. Bevando a gusto di. Io man. Bevando a gusto di Vissarax. Bevando a gusto di Vissarax. Bevando a gusto di te. Bevando a gusto di. Io man. Bevando a gusto di.